0: Fièvre. Ouagadougou 99.2 FM.
1: Otimbi na timbelio.

0: difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo venerdì 26 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di radio SBS. Questa mattina apriamo dall'Australia per analizzare i principali avvenimenti nel panorama politico federale e statale, a partire dall'approvazione in Senato della riforma del governo sulla tassazione del negative gearing e delle plusvalenze.
3: Our legislation has just passed the Senate. And this is legislation that will make Australia stronger, will make Australia fairer, and will indeed make Australia stronger because it is fairer.
2: Queste le parole del primo ministro australiano Anthony Albanese. Poi vi racconteremo la storia di una giovane di origini serbe cresciuta con programmi Rai e cantanti italiani guardando la TV con i nonni e poi innamoratasi dell'Italia e della sua lingua in generale. Per poi accompagnarvi verso l'inizio della partita dei mondiali tra Australia e Paraguay con un'intervista registrata poco fa con Gianfranco Circati, papà di Alessandro, difensore dei Socceroos. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio questa mattina a cura di Magica Fossati.

0: Destinato a salire il numero delle vittime in Venezuela dopo le due forti scosse di terremoto. Plan International richiede pieno accesso umanitario a Gaza. In Europa ancora morsa del caldo, centinaia di decessi anche in Spagna. Nello sport l'Ecuador batte la Germania 2-1, attesa per il match decisivo dei Socceroos con il Paraguay. Da Magica Fossati buongiorno e benvenuti al notiziario in italiano di Radio SBS. Almeno 188 persone sono morte e oltre 1500 ferite a seguito delle due forti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela ad ovest della capitale Caracas. I soccorritori stanno setacciando le macerie a Caracas e nello stato costiero di La Guaira, dove centinaia di edifici sono stati danneggiati o distrutti e si ritiene che circa 200 persone siano ancora intrappolate. I terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 si sono verificati a meno di un minuto di distanza l'uno dall'altro, provocando distruzione su vasta scala e oltre 130 scosse di assestamento. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte alla ricerca di sopravvissuti, mentre si sentivano ancora le voci delle persone intrappolate sotto gli edifici crollati che chiedevano aiuto. La residente Angela Rivero racconta di essere stata a casa quando si sono verificate le due scosse.
1: Stavo sentita la cucina, sentì che iniziò a tremare, io le dico a lei, sta tremando.
2: I was sitting in the kitchen when I felt it start to shake. I told her, it's shaking, and she replied, yes, yes, it's shaking. The tremors were really strong. I just stood there saying, dear God, here I am. It just kept shaking and then I thought, how am I going to get down?
0: Sono oltre 42.000 le persone ritenute disperse, lo segnala la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, lanciata per rintracciare cittadini e cittadine di cui non si hanno ancora notizie. Il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi, intervenendo a TG2 Post, ha ricordato che in Venezuela c'è una grande comunità italiana, oltre 140.000 persone, e solo a Caracas sono oltre 65.000. La Guaira, una delle aree di Caracas, è stata tra le più colpite e proprio lì che stiamo registrando, ha dichiarato, molte segnalazioni di persone che non rispondono. Plan International chiede pieno accesso umanitario e che venga fatta chiarezza dopo che un rapporto indipendente delle Nazioni Unite ha concluso che Israele continuerebbe a commettere genocidio prendendo deliberatamente di mira i bambini palestinesi a Gaza. L'organizzazione umanitaria ha esortato la comunità internazionale a ricorrere a ogni mezzo disponibile per garantire un accesso umanitario a Gaza costante, prevedibile e senza ostacoli. In un'intervista a SBS, il direttore umanitario globale di Plan International, il dottor Unni Krishnan, afferma che l'Australia deve esigere che venga fatta chiarezza.
3: Australia is a signatory to global initiatives such as Rights of the Child.

0: and therefore needs to take action. Australia must also advocate for unhindered humanitarian access and help ensure life-saving aid reaches children and families trapped in Gaza. Australians, you have a long history of standing in solidarity with people in war zones. The children of Gaza deserve no less. A child's worth does not change because of where they are born.
1: Le autorità sanitarie francesi segnalano che gli ospedali sono sopraffatti dalle emergenze legate all'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa e avvertono che anche i giovani, le persone in buona salute, sono a rischio a seguito di un forte aumento di casi di arresto cardiaco durante questo periodo di temperature estreme. Il caldo ha battuto ogni record in tutta l'Europa occidentale, con temperature che dovrebbero raggiungere 40 gradi in alcune zone della Francia, della Germania e del Regno Unito. In Spagna si contano oltre 200 decessi attribuiti al caldo, mentre in tutta la regione si registrano disagi che interessano treni, scuole e grandi eventi. In Italia, una circolare inviata dal Ministero della Salute a Regioni, Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità e INAIL raccomanda che i pronto soccorso garantiscano, attraverso un triage dedicato, un trattamento tempestivo per malori da afa, disidratazione e colpi di calore. Si prevede che nella giornata di venerdì saranno 18 le città italiane da bollino rosso. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che le tensioni con l'Iran stanno mettendo sotto pressione l'alleanza NATO. Intervenendo in Bahrain, Rubio ha affermato che alcuni paesi alleati hanno reso difficile per gli Stati Uniti l'utilizzo delle basi militari durante la loro risposta all'Iran. Rubio sostiene che tali diritti di stazionamento siano uno dei motivi principali per cui Washington sostiene la propria presenza della NATO e afferma che l'Iran rappresenta una minaccia altrettanto grave per alcune parti d'Europa quanto lo è per gli Stati Uniti.
2: If you speak about the NATO alliance, is it because it allows us these basing rights that allow us to project power and protect our interests? But if you're not going to be allowed the use of those bases by these countries, then it puts into question the entire alliance. And as far as the president's concerned, that Iran poses as grave, if not more, a great threat to parts of Europe than it does to the continental United States.
1: In Australia, grazie ad un accordo raggiunto con i Verdi, le modifiche proposte dal Partito Laborista volte a limitare il negative gearing e l'imposta sulle plusvalenze sono state approvate dal Senato ieri. La coalizione sostiene che le controverse modifiche fiscali indeboliranno ulteriormente la coesione sociale, aggravando la crisi abitativa. La modalità di applicazione dell'imposta sulle plusvalenze cambierà a partire da luglio 2027. L'attuale sconto standard del 50% sarà sostituito dall'indicizzazione al costo di acquisto e da un'aliquota fiscale minima del 30%. Il leader dell'opposizione Angus Taylor sostiene che la politica del Partito Laborista sia in parte responsabile del crescente malcontento sociale.
3: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
1: La deputata dei Verdi Elizabeth Watson Brown ha chiesto se il governo intenda prendere in considerazione l'indizione di un referendum nazionale su un'imposta del 25% sulle esportazioni di gas, citando l'ampio sostegno dell'opinione pubblica a favore di tale misura. Un sondaggio dell'Australia Institute suggerisce che fino al 72% degli australiani sarebbero concordi sul fatto che le società del gas dovrebbero pagare un'imposta del 25% sulle esportazioni di gas. E il primo ministro Anthony Albanese, tuttavia, respinge l'affermazione secondo cui le società del gas non pagherebbero già dei prelievi, sostenendo che le esportazioni di gas fanno parte del ruolo dell'Australia come partner affidabile a livello internazionale.
4: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners. Because we are a reliable trading partner and we do honour contracts and we'll continue to do that.
1: Il partito Community Strong Australia di recente costituzione ha suscitato reazioni contrastanti da parte di altri politici indipendenti, poiché mira a offrire agli australiani un'opzione più centrista. Il partito è guidato dalle indipendenti Sally Stigall e Allegra Spender, entrambe residenti a Sydney. L'ex indipendente Zoe Daniel, appartenente al movimento Teal, ha dichiarato alla ABC di essere indecisa sull'adesione e afferma che pur condividendo i valori desidera prima consultarsi con la propria comunità. L'indipendente Kate Cheney,

0: Ha dichiarato di avere deciso di non aderire, spiegando ai microfoni di Sky News di non intravedere alcun beneficio immediato per la propria comunità.
1: Now I still think that I can deliver a lot of value to my community as an independent and I'll continue to do that and I couldn't see any immediate benefit for my community or progressing the agenda to be part of a political party.
0: Maggiori approfondimenti nel corso del programma che segue a questo giornale radio. Il conduttore Karl Stefanovic lascerà immediatamente Nine dopo che l'emittente ha deciso di rescindere il suo contratto a seguito delle polemiche suscitate da una controversa intervista registrata per un suo podcast. Il conduttore di lunga data del programma Today è finito sotto accusa dopo aver intervistato l'attivista britannico di estrema destra Tommy Robinson in una puntata, ora cancellata, del suo podcast indipendente. L'amministratore delegato di Nine, Matt Stanton, ha comunicato al personale che era giunto il momento per Stefanovic di voltare pagina dopo oltre due decenni trascorsi con l'emittente. Questa partenza pone fine alla carriera di Stefanovic come uno dei conduttori televisivi più in vista e meglio pagati d'Australia. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale questa mattina 69 centesimi della valuta statunitense e 61 centesimi di euro. Mondiali, si sono disputate questa mattina Ecuador-Germania, partita finale del girone E, che si è conclusa con una vittoria dell'Ecuador per 2-1 e Curaçao Costa d'Avorio, che ha visto la vittoria della Costa d'Avorio per 2-0. In campo dalle 9 della costa est, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Nel gruppo di grande attesa per il match, in cui l'Australia affronterà il Paraguay a partire dalle 12 della costa est, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il percorso dei Socceroos ai mondiali. La scorsa settimana il Paraguay ha giocato con grande sicurezza battendo la Turchia per 1-0. L'allenatore Tony Popovic si dice impressionato dai progressi che la sua giovane squadra sta compiendo nel corso del torneo.
2: These young boys are learning on the go, you know, it's very quick education and lessons that we are learning, and I'm seeing them grow as young men, I'm seeing them grow as players, and I'm seeing them mature, and I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is a World Cup. It doesn't get greater than this, so you know, I'm excited by this group, and yeah, can't wait for tomorrow.
0: Da mezzogiorno della costa est scenderanno in campo anche Turchia e Stati Uniti e potrete naturalmente assistere alle partite sul canale di SBS e su SBS On Demand. Previsioni meteo per la giornata di oggi: a Perth piogge sparse 18 gradi, a Adelaide parzialmente nuvoloso 16, a Melbourne nuvoloso 14, a Hobart parzialmente nuvoloso 12, parzialmente nuvoloso anche a Canberra 14, a Sydney piogge sparse 18, a Brisbane piogge sparse 20, a Darwin una giornata di sole e una massima di 32 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
4: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET, presented by iHeart. Yay,
5: yay! I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
9: Terms apply.

0: Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
1: SBS Audio.
2: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
3: Lao Jiao Daria, 准备好了吗?
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS per il programma di questo venerdì 26 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Buongiorno Carlo.
3: Buongiorno Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
2: Questa mattina noi apriremo dalla politica australiana, dove sono diversi i temi a tenere banco, a partire dalla riforma fiscale del governo approvata dal Parlamento dopo un accordo tra Labour e Verdi, modifiche e polemiche.
3: Ascolteremo poi la storia di una giovane che ha trasformato l'interesse per l'Italia, nato guardando programmi della Rai da piccola in Montenegro con i nonni, in una vera e propria passione per il bel paese e la sua lingua. Poi passeremo alla guida televisiva di SBS.
2: In seconda ora tanto spazio allo sport, in avvicinamento alla partita dei mondiali tra Australia e Paraguay, con un'intervista a Gianfranco Circati, papà del difensore dei Socceroos Alessandro, direttamente da San Francisco, dove si giocherà la partita, ma poi spazio anche all'impegno civile italiano e agli eventi.
3: Restate quindi sintonizzati sulle nostre frequenze, come al solito, fino alle 10.

0: E questa mattina apriamo dall'Australia per analizzare i principali avvenimenti nel panorama politico federale e statale tra la riforma fiscale del governo approvata dal Parlamento dopo un accordo con i Verdi, l'annuncio di un nuovo partito e accuse di violenza tra deputati in Victoria. Ve lo facciamo con l'aiuto dell'esperto di politica australiana Paul Scutti. Buongiorno Paul.
1: Buongiorno a voi e un buongiorno agli ascoltatori.
2: Buongiorno Paul.
0: Poi iniziamo dalle riforme fiscali del governo approvate nella giornata di ieri dal Parlamento federale, rendendo definitive alcune delle misure chiave contenute nel bilancio federale di maggio. Il provvedimento è stato approvato grazie a un accordo raggiunto dal governo con i Verdi, che hanno chiesto diverse modifiche al testo, che tra le varie cose ora prevede che dal 1 luglio 2027 il negative gearing sarà limitato alle nuove costruzioni, mentre lo sconto del 50% sulla tassa sulle plusvalenze, la cosiddetta capital gains tax, sarà sostituito da un sistema indicizzato all'inflazione e ad un'aliquota minima del 30%.
2: Allora Paul, puoi ripercorrere per noi le evoluzioni di questi ultimi giorni con questo accordo tra il Partito Laburista e Verdi e anche le reazioni?
1: Se ne parla da più di un mese, quindi è stato un mese di trattative continue con i Verdi, che sono un po' l'ago della bilancia al Senato. E infine il governo è riuscito a raggiungere questo accordo per approvare il fulcro del budget di maggio. È un passaggio politico importante per il primo ministro Anthony Albanese e i laburisti, il partito laburista infatti hanno salutato il voto con un applauso collettivo in aula. Per quanto riguarda le misure, queste dovrebbero generare 3,6 miliardi di dollari entro il 2030 e di questi circa l'85% arriverà dalle modifiche al negative gearing, il resto dal capital gains tax. E per raggiungere questo accordo il governo ha dovuto negoziare diversi punti. Quello che chiedevano i Verdi era soprattutto di rallentare l'inchiesta attualmente in corso sull'NDIS, lo schema per l'assicurazione lo schema di assicurazione sulle invalidità. Il governo voleva un'inchiesta molto rapida, invece questa sarà adesso protratta fino ad agosto e i laburisti, come sappiamo, intendono tagliare in modo molto pesante l'NDIS per cercare di contenere la spesa che in questi anni è cresciuta molto rapidamente. E il governo ha anche dovuto accettare una serie di aggiustamenti durante il percorso legislativo di negative gearing e capital gains. Un ultimo è arrivato ieri dopo una richiesta da parte

0: senatore indipendente David Pocock, che aveva sollevato un problema durante un'inchiesta al Senato, in particolare quando una proprietà posseduta da una coppia passa a un solo proprietario, ad esempio per divorzio o per la morte di un partner. Le agevolazioni che erano state acquisite rischiavano di andare perse, quindi il governo ha messo mano a questa situazione che avrebbe colpito soprattutto vedove e donne divorziate. L'opposizione comunque, la coalizione, ha parlato di retromarce umilianti del governo, ma la ministra delle Finanze, Katie Gallagher, ha ricordato che quando si tratta di riforme importanti, le modifiche sono un po' all'ordine del giorno e ha ricordato il caso dell'introduzione della GST da parte del governo Howard e di come anche quella legislazione fosse stata soggetta a continue modifiche prima dell'approvazione definitiva.
1: Paul, rimaniamo in ambito di politica federale, dopo aver parlato appunto di questo successo per quanto riguarda il governo, con applausi che forse erano anche di sollievo, come ci accennavi prima. Parliamo dell'annuncio da parte di Allegra Spender e Sally Steggall, appartenenti al movimento indipendente Teal, come ben sappiamo, della creazione di un nuovo partito che si chiama Community Strong Australia. L'obiettivo per loro è quello di offrire un'alternativa responsabile al sistema bipartitico australiano. Allora, raccontaci di più su questo nuovo partito e sue fondatrici, dove vuole posizionarsi allora?
0: Il partito vuole posizionarsi fondamentalmente al centro della politica australiana e andrebbe a colmare il vuoto che si è creato in questi anni con i liberali che si sono spostati sempre più a destra e di fatto hanno permesso ai Teal di conquistare una serie di seggi moderati cittadini e ormai ce ne sono a sufficienza per effettivamente creare anche un partito. E se ne parlava da anni di questa possibilità di un'organizzazione più strutturata. Il partito, adesso il progetto prende forma, questo partito non è ancora registrato, non ha per il momento un leader e candidati, però c'è la volontà di appunto colmare questo vuoto politico e c'è anche poi, bisogna dirlo, perché i Teal sono presenti alla Camera dove comunque, nonostante ci sia una buona pattuglia, non riescono a influenzare le leggi perché i laburisti hanno un'ampia maggioranza, quindi l'idea di creare un partito è anche per potersi presentare più facilmente al Senato e dove, come abbiamo visto proprio ieri con l'approvazione della negative gearing e capital gains, dove invece i partiti piccoli possono riuscire ad avere più influenza.
1: Ah, scusami, per capirci, sarà un Teal Maxi o qualcos'altro?
0: Sarà un Teal perché la gente al Senato tende a votare più per il partito e siccome il sistema è proporzionale, questi voti riescono a il Senato, nel Senato i partiti minori riescono ad avere più influenza. Al momento i Teal non sono presenti al Senato, quindi l'idea è di sì, in un certo senso, come dici tu, un Teal Maxi, quindi che si estende anche al Senato in modo da poter influenzare in modo diretto la politica.

0: su SBS.
1: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
2: Best cheesesteaks in town.
1: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
2: They sure are.
1: We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
2: Not this onion I'm chopping?
1: It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Sono diventati un po' una specie in via di estinzione. Bisogna dire che comunque tra gli altri Thiel le reazioni sono state miste. Finora Sophie Scamps e Nicolette Ball non hanno escluso di unirsi, ma prima vogliono consultare le rispettive comunità. Monique Ryan, Kate Cheney e il senatore David Pocock hanno invece detto che non intendono aderire al partito perché secondo loro il valore dell'indipendenza resta centrale nella loro azione politica.
5: Siamo in compagnia dell'esperto di politica federale Paul Scutti, col quale stiamo analizzando i principali avvenimenti del panorama politico australiano. E ora dal panorama federale, Paul, spostiamoci in Victoria, dove la deputata dei Liberals, Maura Deeming, ha accusato il collega di partito Matthew Guy di averla aggredita, portando così all'avvio di un'indagine ufficiale da parte della polizia dello Stato. Ripercorri per noi questa vicenda.
4: Beh, è un caso piuttosto bizzarro. Ricordiamo innanzitutto che Maura Deeming è una figura già controversa in Victoria. Era stata espulsa dal partito nel 2023 dopo una causa per diffamazione contro l'allora leader John Pessutto, per poi essere riammessa nel 2024. Adesso quello che è successo è che Maura Deeming ha accusato l'ex leader del partito Matthew Guy di averla aggredita durante un evento pubblico della comunità macedone a Sunshine West, ma le immagini di sicurezza però sembrano raccontare tutta un'altra storia, cioè il video ripreso da più angolazioni mostra infatti un'interazione apparentemente innocua tra i due colleghi che si chinano per parlarsi in una sala affollata, con Guy che appoggia un braccio sulla spalla di Maura Deeming. Ciò nonostante, Deeming ha presentato una denuncia alla polizia il 16 giugno e secondo messaggi pubblicati dai giornali del gruppo Murdoch, Deeming ha descritto invece questo episodio in termini molto drammatici, parlando di un colpo violento alla base del cranio e di una presa che l'avrebbe quasi trascinata giù dalla sedia. Però molti parlamentari liberali, dopo aver visto il video, sostengono che questa accusa sia infondata e si sono detti furiosi per l'accaduto. Matthew Guy non è stato ancora interrogato dalla polizia e ha negato categoricamente qualsiasi comportamento scorretto. Questa vicenda giunge in una fase particolarmente delicata per i liberali, che in Victoria, ricordiamo, si voterà per le elezioni statali a novembre. La leader dell'opposizione, Jess Wilson, ha buone possibilità di farcela contro l'attuale premier Jacinta Allen, ma ovviamente queste divisioni e questi episodi non aiutano la causa dei liberali.
6: Allora vedremo, visto che le elezioni sono tra pochi mesi. Per intanto, Paul, noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie per essere stato con noi.
4: Buona giornata, a risentirci.
6: Questo era Paul Scutti, commentatore di politica federale e statale, ai nostri microfoni.
5: Il suo intervento potrete ritrovarlo in questo pomeriggio sul nostro sito sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram o sull'app per podcast che più preferite.

0: sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: E rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre con Carlo Veglia e Jacopo Iannelli, il quale, prima di proseguire con il programma, ci ricorda i titoli del giornale radio di oggi.
2: Venezuela, destinata a salire il numero delle vittime dopo le due forti scosse di terremoto. Medio Oriente, Plan International richiede pieno accesso umanitario a Gaza. In Europa, l'Europa è ancora nella morsa del caldo, con centinaia di decessi anche in Spagna. E nello sport, mondiali di calcio, Curaçao, Costa d'Avorio 0-2, mentre l'Ecuador batte la Germania 2-1 e cresce l'attesa per il match determinante tra Australia e Paraguay.
1: Noi ne parleremo proprio in seconda ora con l'intervista a Gianfranco Cercati, il papà di Alessandro Cercati, difensore e roccia della nazionale australiana, sto per dire italiana con questo nome, però in realtà è bella la sua storia perché è nato in Italia, è arrivato qua a 16 mesi, Alessandro Cercati, gioca adesso a Parma, ha una conoscenza dell'italiano splendida, però dentro di sé si sente proprio
2: il legame Aussie, c'è ed è forte.
1: Però è Aussie, infatti gioca con la nazionale australiana, ma noi a proposito di legami con l'Italia, parliamo adesso della lingua più bella del mondo, cioè la nostra rubrica dedicata a chi ama la lingua italiana,

0: to SBS.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Passione in generale per le lingue e le culture, quella italiana occupa un posto speciale nel suo cuore.
5: E tra cantanti pop e programmi Rai conosciuti guardando la televisione da piccola con i nonni in Montenegro, valigie smarrite a Fiumicino e tanto buon cibo in Sicilia, la sua relazione con l'Italia è ricca di ricordi e aneddoti. Il suo nome è Anna Zanovic. Ascoltiamo la sua storia condivisa al microfono con il qui presente Jacopo Iannelli.
6: La lingua più bella del mondo.
4: Ritorna la rubrica La lingua più bella del mondo, dedicata alle appassionate e agli appassionati della lingua italiana e dell'Italia in generale. E la nostra ospite di oggi è originaria della Serbia. I suoi ricordi con la lingua italiana iniziano fin da bambina, quando guardava programmi italiani in TV con la nonna. E poi, seguendo la sua passione per le lingue, ha continuato a studiare l'italiano anche all'università. Il suo nome è Anna Azanovic. Oggi vive a Melbourne ed è in collegamento con noi. Ciao Anna!
7: Ciao, ciao e grazie per avermi invitato al programma oggi.
4: Inizia raccontandoci di te, Anna. Racconta di dove sei, quando e perché hai deciso di imparare l'italiano.
7: Mi chiamo Anna, sono di Belgrado in Serbia e lavoro adesso come un responsabile della comunicazione e del marketing. Sono una consulente freelance. Nel 2016 sono trasferita da Belgrado a Melbourne da sola e volevo cambiare mia occupazione e anche vivere all'estero un po'. Prima di questo non ho mai avuto l'opportunità di studiare all'estero e volevo vivere questa esperienza. E qui a Melbourne ho studiato le relazioni pubbliche e ho fatto un master in comunicazione strategica. E in Serbia lavoravo come una traduttrice, ho studiato la lingua e letteratura inglese e anche ho studiato l'italiano per 2 anni all'Università a Belgrado. E sono una persona che amava la lingua e la letteratura da sempre. Ho studiato per 2 anni all'università e dopo ho studiato con una professoressa privata perché volevo continuare a studiare italiano, sì.
4: Ma perché hai iniziato a studiare l'italiano? Proprio perché sei appassionata delle lingue?
7: Credo che l'italiano è entrato nella mia vita da quando ero bambina. I miei nonni erano di Montenegro e da bambina sono andata a mare lì. E mi ricordo guardare Rai 1 e Rai 2, ascoltare la musica. Ricordo in Sanremo Festival, ero tra Mazzotti, più bella cosa non c'è, la canzone. Ricordo Eurovision, Laura Pausini. E mi ricordo Nick, la famosa canzone Laura non c'è. Credo che...
4: Ah, Nick. Sì, hai risvegliato dei ricordi.
7: Nick.
4: Ci sono i grandi classici di 15 anni fa, forse.
7: Sì, Laura non c'è. Questa era la canzone più famosa che ricordo. Anche adesso ricordo questa canzone. E Toto Cutugno anche. Tutto questo. Mi ricordo anche da piccoli, guardavamo la pubblicità su Rai 1, 6, 2, poi correvamo a prendere gelato. Oggi da questo è una cosa che ho fatto con mia sorella, sì, da bambina. Mi ricordo le Algida gelato, sì.
4: E ha funzionato la pubblicità? Sei andata a provare il gelato Algida?
7: sì.
4: E quindi fin da piccola hai questi ricordi legati all'Italia, passando tempo con i tuoi nonni in Montenegro. Sì. E poi perché hai deciso poi di studiare all'università questa lingua?
7: Credo che aver scelto l'italiano all'università perché sentivo di conoscerlo già, con questi film, con la musica, con il cibo, il gelati, il tiramisù, sentivo come una mia cultura. Credo che l'italiano è una lingua bellissima e suona come una musica. Anche ricordo incantesimo, non so se tu hai visto questa soap opera italiana, ero completamente innamorata con Walter Nudo, lui è un attore in questo show.
4: Stai sbloccando dei ricordi fantastici, ero Walter Nudo. E questi sono i ricordi reali della cultura pop italiana, eh?

0: Sì, questo parte la mia vita di adolescente.
1: Hai
0: Sì,
1: accennato che la lingua italiana suona bene. Cosa ti piace della lingua italiana?
0: mi piacciono molte cose, ma credo che in Europa si danno più valore alle lingue. È davvero importante sapere più di una lingua, non solo l'inglese. Credo che in Europa c'è un'attenzione, una sensibilità culturale molto forte verso il multilinguismo. Anche quando parli la lingua di qualcuno, anche solo un po' si apre qualcosa per me. Ho sempre creduto che le lingue siano un ponte tra le persone, le culture, e questo è qualcosa che porto anche nel mio lavoro di comunicazione.
1: Infatti, ti volevo chiedere perché hai una passione per le lingue, però questo racchiude la spiegazione della tua passione non solo per l'italiano, ma per le lingue in generale, come, diciamo,
0: Sì.
1: chiave per aprire e accedere a una cultura diversa. Abbiamo parlato degli aspetti piacevoli, imparare una lingua però vuol dire anche fare un po' di fatica, naturalmente. Quali sono le difficoltà che hai trovato, se ne hai trovate, nello studiare l'italiano?
0: Per me era un'opportunità di parlare la lingua, trovare queste opportunità di parlare con la gente italiana, perché all'università ho studiato la grammatica, ho ascoltato il film, la musica, ma trovare queste opportunità di parlare. C'è una guerra civile nell'ex Jugoslavia e non avevamo molte possibilità di viaggiare quando ero una teenager. Io ho iniziato a viaggiare solo verso 30 anni dopo aver finito l'università e più viaggiavo, più mi rendevo conto di quanto le lingue siano importanti.
1: Siamo in compagnia di Ana Asanovic, originaria della Serbia, che oggi vive a Melbourne e sta raccontando con noi la sua storia e anche la sua passione per l'italiano e l'Italia in generale, frutto di una passione più in generale per le lingue e le culture. Ana, finalmente, una volta cresciuta, hai avuto l'opportunità di viaggiare che ti è mancata quando eri giovane per via della guerra nell'ex Jugoslavia. Sei riuscita ad andare in Italia? Visto che già ne
0: Sì.
1: studiavi la lingua, raccontaci, sei andata in Italia, che ricordi hai?
0: Ci sono stata 5 volte, credo, forse anche di più. Da Belgrado a Roma è solo un'ora di aereo e siamo vicini. Mi ricordo bellissimi momenti in Venezia con i miei amici. Mi ricordo una settimana a Udine con un'amica brasiliana che lavorava lì. E mia città preferita è Roma, certamente una città più bella del mondo, davvero. Ho una piccola ossessione con i vulcani e ci sono stata 2 volte a Sicilia e anche a Napoli per vedere il Vesuvio. Ho visitato la Sicilia 2 volte e ogni volta è stata un'esperienza che mi ha toccato profondo. Ho viaggiato con il couchsurfing e ho conosciuto persone meravigliose, davvero. Le agenzie di Serbia avevano tour costosi, quindi dovevo trovare un modo più economico di vedere Sicilia e ho scelto Couchsurfing. Ho visto Palermo, una città, una energia unica, davvero. Le persone che ho incontrato erano aperte, generose, cucinavano per noi, ci portavano in giro, raccontavano la loro storia. Per esempio, il nostro host ci ha portato a casa dei suoi genitori e prendevamo i fichi freschi dell'albero e mia migliore amica ha assaggiato i fichi freschi per la prima volta. Era un momento davvero bellissimo.
1: Mi fai venire voglia di tornare
0: Sì,
1: in Italia, di prendere il primo volo e
0: sì.
1: andare in Italia, ad andare in Sicilia.
0: Andare a assaggiare fichi freschi. Sì. Anche ho visitato Catania, Etna, Taormina, Cefalù, paradiso sul mare. La Sicilia mi ha dato tutto, la storia, cultura, cibo e soprattutto persone fantastiche. Il mio piano segreto è vivere 6 mesi a Roma e 6 mesi in Australia. Non so come la faccio, ma un giorno. Ho una storia anche quando Alitalia mi ha perso i bagagli a Roma.
1: Ah sì, questa vogliamo saperla. È per quello che vuoi tornare a Roma, a prendere il bagaglio.
0: È un trauma, come si dice trauma in italiano, ma ho passato 2 settimane in Sicilia senza niente dei miei vestiti e ho dovuto comprare tutto nuovo. L'amico che avevamo conosciuto tramite Couchsurfing mi ha aiutato a trovare i miei bagagli. Ero già tornata a casa, ma i bagagli erano a Catania. E la cosa ironica è che avevo portato tutti i miei vestiti più belli per la Sicilia e non ho messo addosso neanche uno.
1: E invece avrei comprato qualcosa di economico.
0: Alla mercato locale. È una storia davvero, mi ricordo anche oggi questo stress.
1: E Anna, ti ho chiesto cosa ti piace della lingua italiana, ti chiederei cosa ti piace dell'Italia in generale. Hai parlato del calore delle persone, del cibo, non so se hai altro da aggiungere.
0: Mi piace la gente, definitivamente la gente. Mi piace il modo in cui gli italiani vivono, con attenzione alla bellezza, al cibo, alle persone. Mi piace la granita, il gelato, gelato con brioche, gli arancini,
1: Il tempo e il periodo in
0: tiramisù.
1: Sicilia si sente che ha avuto un
0: Sì,
1: effetto sulla tua vita.
0: definizione, tutto. Cultura, l'arte, tutto, mi piace tutto.
1: E tornando alla lingua, avevi detto che una delle difficoltà principali che hai avuto era il non praticare, non parlare la lingua. E quindi pensi che passare del tempo in Italia, nel luogo, abbia un ruolo fondamentale nell'imparare meglio una lingua?
0: Buona base accademica, ma credo che le lingue si imparano davvero quando si immerge nella cultura, quando si parla con le persone, quando si vive il posto. Nel mio caso, la Sicilia mi ha dato qualcosa che nessun libro poteva darmi, il desiderio di capire, farmi capire. Questi momenti veri con la gente del posto sono qualcosa che nessun resort più sostituire. L'Italia è un posto davvero che può toccare il nostro cuore e la nostra anima.
1: A proposito di lingue, in Italia ovviamente abbiamo l'italiano, che è la lingua nazionale, ma ci sono davvero
0: Sì.
1: tanti dialetti. Per caso hai imparato
0: Sì.
1: qualche dialetto?
0: Sì.
1: Dici qualcosa sui dialetti italiani, vai.
0: Sì. Mia parola preferita italiana è Amuni, è una parola siciliana in dialetto siciliano. Significa andiamo,
1: Infatti,
0: si usa.
1: l'ultima domanda di questa chiacchierata, volevo chiederti qual è
0: Sì.
1: la tua parola italiana preferita? È una parola in dialetto, quindi.
0: Sì, è una parola Amuni, mi ricordo da Palermo. Ho sentito questa parola tante volte a Sicilia e ho più di una parola preferita, credo. La mia migliore amica diceva sempre, per esempio, che la sua parola preferita era attraversiamo, è una parola che Julia Roberts usa in It Prelude durante le sue vacanze italiane, anche una parola che ricordo. E anche mi piace quando Roberto Benigni dice nel film La vita è bella, buongiorno, principessa.
1: E allora, con questo riferimento alla Vita è bella di Benigni, noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi la tua storia. Anna, grazie ad Anna Asanovic, a presto.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Amuni.
0: Amonica.
2: Insomma, Amuni per Anna Zanovic, intervistata da Jacopo Iannelli, e ci ha raccontato la sua storia. Se volete raccontarci la vostra di storia di appassionati della lingua italiana, pur senza avere radici italiane, scriveteci a italian@sbs.com.au.
1: E adesso Amuni in pubblicità, una brevissima pausa, poi rientriamo direttamente con la guida TV settimanale di SBS.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: do thinking for you, Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Telecomando Io, guida ai programmi della SBS TV.
2: Iniziamo da questa mattina, dove da San Francisco Bay alle 11 su SBS e SBS On Demand sarà trasmessa in diretta la telecronaca della partita tra Australia e Paraguay, valida per la Coppa del Mondo 2026, calcio d'inizio fissato per le 12. Non perdete questo appuntamento sportivo che potrebbe rappresentare un momento decisivo nella storia del calcio australiano. Nel girone D entrambe le squadre hanno 3 punti e seguono gli Stati Uniti, attualmente in testa a punteggio pieno, la Turchia ormai fuori dai giochi e ferma a 0 punti. Con un pareggio l'Australia si garantirebbe l'accesso diretto ai 16esimi, un match imperdibile. Australia-Paraguay questa mattina alle 11 su SBS e SBS On Demand. E poi questa sera alle 23.40 The King, in italiano il re.
3: Ti ricordi quel detenuto slavo che è morto in carcere qualche settimana fa?
4: Sì.
3: La magistrata incaricata delle indagini si era fissata che io c'entrassi qualcosa. E siccome non ha trovato niente, mi ha riempito la macchina di droga.
4: Un magistrato può fare una cosa del genere?
3: Ma no, certo che no. È illegale. Non è una persona cattiva, eh? Pensava di agire a fin di bene. Il bene che è in testa lei, però.
4: Tu avresti fatto lo stesso?
3: Sì, anch'io ho rifatto lo stesso.
4: Va bene, ho capito.
2: La serie televisiva con protagonista Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, direttore del carcere di San Michele, racconta la storia di un uomo che esercita la sua professione con un approccio autoritario nei confronti dei detenuti, spesso entrando in conflitto con le leggi dello Stato. E poi, domani alle 19.30 su SBS, Jewels of the Mediterranean, Sardegna. In questo episodio esploriamo la Sardegna, prepariamo la pasta tradizionale sarda e incontriamo i giovani di Ardalavé, che poi tanto giovani non sono.
5: Sono Incollo Antonio da Santa Maria Navarrese, ho 80 anni.
6: Sono Giuliano Cansilla, io ho 79 anni.
7: Buongiorno, sono Pietro Munni, ho 76 anni.
8: Io sono Mario Barca, ho 79 anni, prossimo a compierne 80.
9: Allora, sono Ignazio, abito qui a Santa Maria Navarrese, ho 75 anni, però mi sento giovane.
8: Vieni, vieni, André. Al momento che siamo i più forti, si chiamano i giovani di Ardalavé. Ironicamente,
2: I giovani di Ardalavé è un'associazione attiva a Baunei, dedita alla protezione del territorio, alla tutela ambientale e alla riscoperta delle tradizioni locali. Inoltre visiteremo la cantina Pala per gustare il vino locale e ripercorreremo la storia dell'isola con le misteriose statue giganti. Lunedì a 12:35 su SBS Gomorra, con Azzurra e Pietrino nel mirino dei confederati, Jenny rischia di perdere tutto con un piano che potrebbe facilmente fallire. E martedì alle 19:30 su SBS Food, Lucas Key Ingredient, acciughe. Le acciughe o le ami o le eviti. Fortunatamente Luca è qui per dimostrare quanto possano essere versatili.
10: Allora, la decisione di usare le acciughe, numero uno, sono chiaramente molto appassionato, adoro le acciughe, e numero due, è molto importante che la gente capisca un po' che l'acciuga, a parte i benefici nutrizionali, che è una cosa fantastica, ma la differenza da acque calde come il Mediterraneo, abbiamo un'acciuga molto dolce e delicata nel canale di Sicilia, se andiamo su nel Cantabrico, Spagna, abbiamo un'acciuga molto più forte di sapore, ma non salata. Il problema è che la gente crede che siano salate, perché è brutto dirlo, ma la gente compra prodotti un po' base, allora l'acciuga sembra un prodotto salato, non piacevole.

0: quindi l'episodio è un po' per chiaramente educare le persone e per fargli vedere un po' di versabilità con l'utilizzo del prodotto.
1: Grazie Luca, non perdetevi questo nuovo episodio di Luca's Key Ingredient con lo chef Luca Ciano. Mercoledì su SBS Iceland alle 22.45 Li Lin Chin, fashionista, famosi sarti da uomo. Questo episodio riguarda Adamo Marrone, uno dei più rinomati sarti di Leichhardt, un quartiere di Sydney dove gestisce la sua celebre sartoria sin dal 1970. Adamo ha iniziato a imparare il mestiere fin da ragazzo in Italia e in questa occasione alcuni clienti si recano da Adamo per provare o ritirare i loro nuovi abiti su misura. Tra questi spiccano Napoleon Perdis, fondatore dell'omonima catena di cosmetici, e il noto gioielliere Nicola Cerrone. È giovedì 25 alle 19.30 su NITV Going Places with Ernie Dingo, Kangaroo Island. Ernie visita Kangaroo Island nel sud Australia e partecipa a una escursione notturna con una guida locale esperta in fauna selvatica. Successivamente scambia due chiacchiere con due artisti su arte e natura e infine ha un'esperienza indimenticabile quando incontra da vicino un branco di delfini.
2: Keep coming. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sit lots. Hello, fellas. Look everywhere.
3: How good is that?
2: And we didn't do anything.
3: There's probably about 50 in this pod here.
2: Yeah.
3: 25 is an average pod size, but when you get bigger numbers like that.
4: E questa era la guida alla programmazione televisiva di SBS a cura di Domenico Gentile, guida che potrete ritrovare in versione integrale come sempre sul nostro sito sbs.com.au/italian o sull'app podcast di SBS, la SBS Audio App.
5: E a proposito di comunicazioni, vi ricordo che il nostro numero di SMS è 0429 996 263. Scriveteci, insomma, a parte tutto, sta crescendo la tensione per questa partita dell'Australia contro il Paraguay. Noi nella nostra seconda ora ne parleremo insieme al papà di Alessandro Circati, il difensore dei Socceroos, Gianfranco, anche lui ex calciatore, quindi sa un paio di cosette sul mondo del pallone, e noi appunto racconteremo come stanno vivendo questa anteprima di questa partita.
4: Assolutamente sì, vi accompagneremo verso il calcio d'inizio di questa importante partita per i Socceroos, ma spazio anche agli eventi, all'impegno civile degli italiani nel mondo e molto altro. Prima però noi restituiamo la linea a Magica Fossati per le principali notizie della giornata.
5: A tra poco.

0: Destinato a salire il bilancio provvisorio di 188 vittime in Venezuela dopo le due forti scosse di terremoto. Europa ancora nella morsa del caldo, centinaia di decessi anche in Spagna. Karl Stefanovic lascia Nine a seguito delle polemiche suscitate da una controversa intervista in un suo podcast. E nello sport, mondiali di calcio, attesa per il match decisivo dei Socceroos con il Paraguay. Da Magica Fossati buongiorno e benvenuti al notiziario in italiano di Radio SBS. Almeno 188 persone sono morte e oltre 1500 ferite a seguito delle due forti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela ad ovest della capitale Caracas. I soccorritori stanno setacciando le macerie a Caracas e nello stato costiero di La Guaira, dove centinaia di edifici sono stati danneggiati o distrutti e si ritiene che circa 200 persone siano ancora intrappolate. I terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 si sono verificati a meno di un minuto di distanza l'uno dall'altro, provocando distruzione su vasta scala e oltre 130 scosse di assestamento. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte alla ricerca di sopravvissuti. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che ulteriori aiuti sono in arrivo.
1: Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela.
2: Our solidarity goes out to the people of Venezuela. Today, a team

0: From the Ministry of National Defence, made up of rescue workers and medical personnel, is departing for Venezuela. Once they are on the ground and have coordinated with the authorities, we'll determine as early as tomorrow what additional personnel may be needed so we can continue to help, as we always do, the people who need it.
1: A los pueblos que lo necesitan.
2: Sarebbero oltre 42.000 le persone ritenute ancora disperse, secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela. Il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi, intervenendo a TG2 Post, ha ricordato che in Venezuela c'è una grande comunità italiana di oltre 140.000 persone. Soltanto a Caracas sono oltre 65.000 e La Guaira, una delle aree di Caracas, è stata appunto tra le più colpite. Proprio lì si stanno registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono appunto di cittadinanza italiana. Plan International chiede pieno accesso umanitario e che venga fatta chiarezza dopo che un rapporto indipendente delle Nazioni Unite ha concluso che Israele continua a commettere genocidio prendendo deliberatamente di mira i bambini palestinesi a Gaza. L'organizzazione umanitaria esorta la comunità internazionale a ricorrere a ogni mezzo disponibile per garantire un accesso umanitario a Gaza che sia costante, prevedibile e senza ostacoli. In un'intervista a SBS, il direttore umanitario globale di Plan International, il dottor Unni Krishnan, afferma che l'Australia deve esigere che venga fatta chiarezza.
3: Australia is a signatory to global initiatives such as rights of the child and therefore needs to take action. Australia must also advocate for unhindered humanitarian access and help ensure life-saving aid reaches children and families trapped in Gaza. Australians, you have a long history of standing in solidarity with people in war zones. The children of Gaza deserve no less. A child's worth does not change because of where they are born.
2: Il governo israeliano ha respinto le conclusioni delle Nazioni Unite, definendo il rapporto profondamente negativo. Le autorità sanitarie francesi segnalano che gli ospedali sono sopraffatti dalle emergenze legate all'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa e avvertono che anche i giovani e le persone in buona salute sono a rischio a seguito di un forte aumento dei casi di arresto cardiaco durante questo periodo di temperature estreme. Il caldo ha battuto ogni record in tutta l'Europa occidentale, con temperature che dovrebbero raggiungere 40 gradi in alcune zone della Francia, della Germania e del Regno Unito. In Spagna si contano oltre 200 decessi attribuiti al caldo, mentre in tutta la regione si registrano disagi che interessano treni, scuole e grandi eventi. Si prevede anche in Italia che nella giornata di venerdì saranno 18 le città da bollino rosso. Il controverso centro di detenzione per immigrati della Florida, noto come Alligator Alcatraz, sta chiudendo a quasi un anno dalla sua apertura. La struttura, situata in una zona remota delle Everglades della Florida, è stata oggetto di critiche da parte dei sostenitori dei diritti degli immigrati, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni all'interno della struttura e all'accesso agli avvocati. Le autorità avevano già annunciato una chiusura temporanea, affermando che la stagione degli uragani rendeva pericoloso mantenere le persone all'interno della struttura. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, afferma che il centro ha ormai esaurito la sua funzione.
4: And so, Alligator Alcatraz fulfilled the role that it was designed to serve. Today it now has zero detainees. It has helped remove many, many dangerous people from the street and get them out of not only the state of Florida, but the United States of America. The detainees that were here are still in federal custody. The demobilization efforts here at this facility are underway.
2: Il conduttore Karl Stefanovic lascerà immediatamente Nine dopo che l'emittente ha deciso di rescindere il suo contratto a seguito delle polemiche suscitate da una controversa intervista registrata per un suo podcast. Il conduttore di lunga data del programma Today è finito sotto accusa dopo aver intervistato l'attivista britannico di estrema destra Tommy Robinson in una puntata ora cancellata del suo podcast indipendente. Questa partenza pone fine alla carriera di Stefanovic come uno dei conduttori televisivi più in vista e meglio pagati d'Australia. Nel corso di un'inchiesta parlamentare dello Stato del Victoria sui crimini d'odio contro la comunità LGBTQIA+, è emerso che i giovani gay e bisessuali sono costretti a tornare a nascondere la propria identità per paura di subire violenze. Le app di incontri sono state utilizzate per attirare le persone in agguati violenti. Alcuni di questi attacchi sono stati poi filmati e diffusi tra le reti di coetanei, portando persino a minacce di rivelare l'orientamento sessuale della vittima. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale questa mattina 69 centesimi della valuta statunitense e 61 di euro. Si sono disputate questa mattina Ecuador-Germania, partita finale del girone E, conclusa sul 2-1 per l'Ecuador, che si qualifica per i sedicesimi, e Curaçao-Costa d'Avorio, che si è conclusa con la vittoria della Costa d'Avorio con una doppietta di Pepe. Anche la Costa d'Avorio passa ai sedicesimi con 6 punti. In campo dalle 9 della costa est, Tunisia-Olanda, Giappone e Svezia, e ulteriori aggiornamenti saranno nel corso di questo programma. Nel frattempo l'Olanda è già in vantaggio per 2-0. Intanto attesa naturalmente per la partita che vedrà l'Australia affrontare il Paraguay a partire da mezzogiorno della costa est, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il percorso dei Socceroos ai mondiali. L'allenatore Tony Popovic si dice impressionato dai progressi che la sua giovane squadra sta compiendo nel corso di questo torneo.
5: These young boys are learning on the go. You know, it's very quick education and lessons that we are learning. And I'm seeing them grow as young men. I'm seeing them grow as players, and I'm seeing them mature. And I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is the World Cup. It doesn't get greater than this. So, you know, I'm excited by this group, and yeah, can't wait for tomorrow.
2: Intanto la premier dello Stato del Victoria, Jacinta Allan, ha difeso la decisione di permettere che i tifosi di calcio possano assistere alla partita a Federation Square a Melbourne, dove appunto la partita contro il Paraguay sarà trasmessa sul maxi schermo a partire da mezzogiorno della costa est. Sabato scorso alcuni tifosi avevano sfondato le transenne per entrare nell'area, che aveva già raggiunto la capienza massima, ed erano stati accesi diversi razzi fumogeni. Jacinta Allan ha affermato che, nonostante quel comportamento scorretto, non si pente di essere intervenuta per garantire che Federation Square possa trasmettere le partite dei mondiali. Previsioni meteorologiche per la giornata di oggi: a Perth piogge sparse, 18 gradi, Adelaide parzialmente nuvoloso 16, Melbourne nuvoloso 14, Hobart parzialmente nuvoloso 12, a Canberra condizioni simili 14, a Sydney piogge sparse 18, a Brisbane piogge sparse 20, a Darwin una giornata di sole e una massima di 32 gradi.
6: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET, presented by iHeart. Yay,
7: yay! I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: SBS Audio.
2: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi uplab karvata hai.
15: Far from the partisan politics.
2: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
16: sbs.com.au/audio.

0: Sono quasi le 9.12 ore della Costa Est, rieccoci in diretta dai studi Radio SBS con la seconda ora del programma in italiano. Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con voi fino alle 10. Noi tra pochissimo ritorniamo in Australia per parlarvi delle sfide alla sicurezza nazionale che devono affrontare i servizi segreti, con l'allarme lanciato dal direttore generale dell'ASIO, Mike Burgess.
1: E poi con Global Mail.

0: Nostra rubrica dedicata all'impegno civile degli italiani nel mondo, vi parleremo di un progetto coordinato da Save the Children per promuovere comunità più inclusive e rivolto a minorenni stranieri non accompagnati che si trovano in Italia.
1: E poi la nostra pagina dedicata al calcio. Prima dell'inizio del programma, infatti, ci siamo collegati con San Francisco in attesa della partita decisiva dei Socceroos e abbiamo parlato con Gianfranco Circati, papà di Alessandro, difensore dell'Australia. Ci racconterà come gli Osi si stanno avvicinando alla partita mentre stanno giocando le ultime partite dei gironi.
0: Eh sì, al momento Giappone e Svezia sono ancora sullo 0-0 al 12° minuto. Insomma, ci sarà tanto spazio per lo sport, ma anche la musica, gli eventi. Il consiglio è sempre lo stesso: rimanete con noi su SBS fino alle 10.

0: Parliamo ora di allerta terrorismo in Australia. Il sistema di intelligence australiano sarà sottoposto a una revisione del proprio sistema di allerta dopo che Mike Burgess, il direttore generale dell'ASIO, l'Australian Security Intelligence Organization, ovvero l'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Nazionale del governo australiano, ha avvertito che quello attuale sottostima il pericolo affrontato dalla popolazione.
1: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked. But we shouldn't be surprised. When hackers exploit known vulnerabilities to compromise, we're shocked, but we certainly shouldn't be surprised. When anti-Semitism grows after being tolerated and normalized, we are shocked, but we should not be surprised.
2: Queste sono le parole di Mike Burgess, che ha rilasciato queste dichiarazioni nel suo discorso annuale, durante il quale l'agenzia di sicurezza ha illustrato la sua valutazione dell'attuale minaccia terroristica. Nel suo intervento è stato rivelato che l'ASIO ha sventato 14 piani terroristici dalla sparatoria di massa avvenuta a Bondi lo scorso dicembre.
0: Il capo dell'Agenzia Nazionale di Intelligence afferma che l'attuale livello di minaccia in Australia è categorizzato come probabile, il che significa che esiste una probabilità superiore al 50% che nei prossimi 12 mesi si verifichi un attentato sul territorio nazionale o che vengano pianificati attentati. Ma secondo Burgess questo non racconta l'intero quadro.
1: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
2: L'ambiente di sicurezza a cui fa riferimento comprende la minaccia della radicalizzazione online di cittadini australiani verso ideologie estremiste e le interferenze da parte di soggetti stranieri. L'ASIO ha identificato due persone con forti legami con l'Australia che avrebbero diretto attacchi contro obiettivi ebraici per conto dell'Iran.
0: Mike Burgess afferma che un cittadino australiano attualmente residente in Iran avrebbe organizzato l'attacco incendiario del 2024 contro un'attività commerciale a Bondi e che un ex residente australiano, ora in Iraq, sarebbe stato il mandante dell'attacco contro la sinagoga Hadas Israel di Melbourne. Burgess ha inoltre affermato che entrambi erano collegati ai guardiani della rivoluzione iraniana e che l'ASIO conosce la loro identità ma non può renderla pubblica perché le indagini sono ancora in corso.
2: Neil Fergus, amministratore delegato di Intelligent Risks ed esperto di sicurezza internazionale e terrorismo, ha dichiarato al programma Today di Channel 9 che questi attacchi seguono uno schema simile a quelli osservati all'estero.
3: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks against the Jewish Ambulance Service in Golders Green, against the Bank of America in Paris. There's no mass casualty attacks, thank God, involved in that.
4: Yeah.
3: But I think Burgess is correct to say we've got to be absolutely on our guard at the moment.
0: Queste le parole dell'esperto di sicurezza internazionale e terrorismo Neil Fergus e mentre l'ASIO avverte che gli atti di violenza a sfondo politico stanno diventando sempre più probabili, il ministro degli interni Tony Burke ha dichiarato ad ABC Radio che è in corso una revisione del sistema di allerta per la minaccia terroristica in vigore da circa 10 anni.
5: There is a review that's happening on that, that's right. And different countries, particularly our Five Eyes partners, everyone does it a slightly different way and we're looking at that. The thing that matters is making sure that the Australian people, but also all the law enforcement agencies, get the best possible information.
2: Il senatore dei liberali Jonathan Dunham ha affermato che se il sistema non funziona, le modifiche devono diventare una priorità.

0: jammer on.
1: All of these things, combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including, of course, Bondi, are extreme concerns for us as a country. If the legal regimes need revisiting, if the framework around how we deal with terror-related matters need revisiting, then let's do that as a matter of urgency.
2: Queste le parole del senatore dei liberali Jonathan Dunham. Io vi ricordo che siete in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia e stiamo parlando di allerta terrorismo in Australia.
3: Nel frattempo, proprio mentre l'agenzia di intelligence australiana diffondeva il suo aggiornamento sulla minaccia terroristica, alla compagna di un membro del cosiddetto Stato Islamico, organizzazione designata come terroristica, è stato concesso il permesso di rientrare nel paese.
2: La donna, che viveva in Siria, era stata precedentemente sottoposta a un ordine temporaneo di esclusione dal territorio australiano, successivamente poi revocato per consentirne il rientro. Il ministro Tony Burke ha dichiarato ad ABC Radio che una volta tornata in Australia la donna sarà sottoposta a un livello di sorveglianza molto elevato.
4: But we received the final advice yesterday that we can no longer have an exclusion condition any longer for her. We've checked with our agencies, they are ready. So that permit gets issued. What it then means is the conditions that do apply to her are everything that is possible. So for example, she will have to report and we will have to know where she lives, where she works, where she studies.
3: Sorveglianza quindi è molto elevata, secondo il ministro Burke, per questa donna. Intanto il leader dei Nationals, Matt Canavan, sostiene che il governo non abbia messo al primo posto la sicurezza del paese. Ascoltiamolo.
5: We feel the government should have done more to keep people like this who have associated with terrorist organizations, the world's worst terrorist organizations in the world. They should have been kept out of our country.
2: Queste le parole di Matt Canavan, leader dei Nationals, e le minacce alla sicurezza provenienti dall'esterno dell'Australia sono state anche al centro della conferenza odierna dell'Australian Strategic Policy Institute, intitolata Securing the Region for Uncertainty.
6: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential against a major power threat to look like? And as the NDS tells us, it's starting to look like more industrial self-reliance. Yep. It's starting to look like more national resilience and social cohesion. It's starting to look like civil preparedness. It's starting to look like all of these things.
3: Queste le parole del professore Peter Dean dello Strategic and Defence Studies Centre dell'Australian National University, che ha fatto eco all'appello dell'ASIO a rafforzare la preparazione del paese in fronte alla minaccia delle sicurezze della regione. Secondo Dean, la chiave è una maggiore autosufficienza.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay!
2: L'inizio è stato realizzato da Camille Bianchi per SBS News e potrete ritrovarlo su sbs.com.u/italian o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App.
3: E noi lasciamo l'Australia per dirigerci verso l'Italia, visto che torna tra pochissimo il nostro appuntamento con Global Mail, il momento dedicato all'impegno civile italiano nel mondo. E oggi vi parleremo di un progetto che è stato coordinato da Save the Children per promuovere comunità più inclusive.
2: Al centro di Near to Guardians ci sono i minorenni stranieri non accompagnati che si trovano in Italia. Veronica Boggini è la coordinatrice dell'advocacy sul tema delle migrazioni per Save the Children Italia. Ascoltiamola al microfono di Yolanda Pupillo.
4: Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
5: Competenze, aspirazioni e storie di vita dei minori stranieri non accompagnati sono al centro di Near to Guardians, progetto europeo coordinato da Save the Children Italia e cofinanziato dall'Unione Europea, un'iniziativa che punta a rafforzare percorsi verso l'autonomia e a promuovere comunità più inclusive. Ne parliamo con Veronica Boggini, coordinatrice dell'advocacy sul tema delle migrazioni per Save the Children Italia.
6: Near to Guardians è un progetto europeo, è un acronimo per dire Networking and Exchange Activities to Reinforce Guardianship on Housing, Labor and Education. L'obiettivo generale di questo progetto è quello proprio di aumentare il fare rete, scambiare buone pratiche e condividere conoscenze in Europa. Save the Children è il partner capofila di progetto, ma coinvolge oltre all'Italia anche la Spagna, la Grecia, la Slovenia e il Belgio.
5: Il progetto, della durata di 2 anni e mezzo, si concluderà alla fine dell'estate e si è articolato in 2 fasi principali.
6: Abbiamo raccolto buone pratiche in giro per questi paesi, abbiamo fatto delle visite studio proprio per approfondire quali innovazioni, quali pratiche sono in corso in questi stati membri e poi successivamente insieme a una serie di attori fra cui comuni europei, società civile, minori ed ex minori non accompagnati abbiamo costruito una lettera di intenti.
5: La lettera di intenti ruota intorno a 3 tematiche principali: inclusione lavorativa, educazione e diritto alla casa.
6: Questa lettera di intenti ha dato vita a questa cosiddetta Sister Cities for Inclusion Network, quindi una rete di comuni in Europa. È ancora aperta ovviamente per sottoscrizione e si tratta di una serie di comuni che vogliono impegnarsi a favore dell'inclusione dei minori non accompagnati.
5: Prima di entrare nel merito del progetto, possiamo inquadrare il fenomeno dei minori non accompagnati?
6: Assolutamente sì, io posso tratteggiare un po' il quadro magari rimanendo sull'Italia. Allora, intanto la definizione minore non accompagnato è un minorenne che arriva in Europa per qualsiasi motivo senza l'assistenza di uno dei genitori o di un adulto per lui o lei legalmente responsabili. Ecco, in Italia nell'ultimo anno

0: SBS.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Nel Mediterraneo non si citano gli ingressi da pur esistenti dalla cosiddetta rotta balcanica, quindi da terra, perché non ci sono dati tuttora pubblici, ufficiali. Posso dirvi che le nazionalità principali nell'ultimo anno sono state quella egiziana, quella ucraina, bangladese e infine la gambiana. La maggior parte sono maschi, il 78% ha più di 16 anni.
5: Quali sono gli ostacoli più significativi che si trovano ad affrontare lungo il loro percorso?
4: Diciamo che con questo progetto e anche grazie al confronto con tanti attori, non solamente in Italia ma poi anche negli altri paesi coinvolti appunto da Near to Guardians, ci siamo resi conto che il primo punto di caduta è la qualità della prima accoglienza. Si decide di lavorare da tanti anni in frontiera sul territorio con i minori non accompagnati, ecco, vediamo come la prima accoglienza influenzi effettivamente il percorso del minore. Di conseguenza il non riscontrare condizioni ottimali di accoglienza può avere impatti anche negativi rispetto proprio alla decisione del minore di rimanere o meno nel nostro territorio. Un'altra tematica molto molto importante è proprio quella che dicevo relativa al passaggio all'autonomia. Ci siamo resi conto come scuola, housing e percorso di inserimento professionale siano intimamente legati e siano sfere di grande vulnerabilità per minori che sono arrivati da poco nel nostro paese e hanno dovuto affrontare intanto un viaggio che è fonte anche di rischi e di potenziali traumi, ma non solo. Una volta arrivati nel nostro paese hanno dovuto avviare, no, questo processo di inclusione che certamente è complesso per chiunque, pensate, per un minorenne da solo. E allora ci si affaccia poi alla maggiore età con una richiesta di responsabilità, con un sistema di accoglienza che cambia, perché chiede al minore da un giorno all'altro sostanzialmente un grado di indipendenza che potenzialmente un minore, e ripeto, indipendente dal fatto di essere straniero con un background migratorio o meno, potrebbe non avere. Immaginatevi dover lasciare il centro di accoglienza per minori, immaginatevi dover trovare un lavoro, un'alternativa per guadagnare un reddito che gli permetta di poter vivere nel nostro paese. Ecco, sono tutti elementi estremamente complessi ed è un tema su cui abbiamo tanto tanto lavorato nel progetto.
5: Parlando della rete delle Sister Cities, vogliamo citare qualcuno dei comuni che hanno aderito?
4: Sì, ben volentieri. Iniziano ad essere tanti. Vorrei citare, ecco, magari diciamo i fondatori, perché sono comuni che ci hanno accompagnato davvero fin dai primi incontri. Allora, per l'Italia, giochiamo in casa, abbiamo avuto innanzitutto le adesioni, il grandissimo supporto dei comuni di Milano e di Torino, che davvero hanno supportato tutto il percorso di costruzione di questa lettera di intenti, portando delle ottime pratiche. Ecco, abbiamo il comune di Lleida in Spagna, abbiamo il comune di Postumia in Slovenia, abbiamo il comune di Lesbo, sull'isola di Lesbo appunto, in Grecia. Questa rete rimane aperta per le sottoscrizioni. Il progetto finisce, ma la rete parte ora. Questo è importante da dire.
5: Nella lettera di intenti che avete stilato, quali sono i punti più importanti?
4: Sì, un punto centrale che penso sia estremamente importante ricordare è quello del coordinamento fra gli attori. Quindi un maggiore coordinamento per quanto riguarda l'istruzione, un maggiore coordinamento per quanto riguarda il mondo del lavoro, quindi la creazione di opportunità lavorative che siano in linea con i profili, no, di questi minori che arrivano, ma anche un coordinamento relativo all'abitazione, all'abitare, e quindi mettere in insieme il mondo delle aziende, il mondo dei privati cittadini proprietari di case, il mondo della scuola, la società civile e ovviamente le municipalità. Questo è un punto su cui la lettera di intenti insiste molto.
5: Quindi il progetto si conclude in modo positivo?
4: Noi siamo contentissimi, siamo molto fieri di questo progetto ed è uno di quei progetti che finiscono, chiaramente come tutti i progetti hanno un inizio e una fine, ma sono quei progetti che poi danno vita a una fase 2, 3, 4, chi lo sa, nel senso che adesso il progetto ci ha aiutati a costruire questa rete, ma adesso la rete va fatta vivere e quindi siamo certi che è solo e davvero solo il primo passo. Ecco, Near to Guardians in qualche modo inizia ora, ecco, ci piace vederla così.
5: Il sito di

0: The Children Italia, www.savethechildren.it.
1: Questa era Veronica Boggini, coordinatrice dell'advocacy sul tema delle migrazioni per Save the Children Italia, intervistata al microfono di Yolanda Pupillo, intervista che, come sempre, potete ritrovare su sbs.com.u/italian.
2: Vi ricordiamo anche che ci sono i nostri messaggi, servizio di messaggistica per comunicare con noi, 0429 996 263. Tra pochissimo parleremo di calcio con i Socceroos. Ci è arrivato un messaggio proprio di pronostico, X facile. Per chi non è familiare con il

e io so le forbici. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci.

0: po' mi piaci, la colpa sai di che è? Dei tuoi baci che m'hanno preso l'anima. Sfogatevi,
1: mo va là, basta.

0: Ma la finisce o no?
1: Pensavo ci fosse un'interferenza, si fosse bloccato il file.
0: Molto bene. E questo era un classico di Daniele Silvestri insieme a Nicolò Fabi, appunto Testardo, un live di una decina d'anni fa a Napoli. Noi adesso invece ci spostiamo negli Stati Uniti, visto che tra poche ore, lo sappiamo ormai, a mezzogiorno per la precisione, l'Australia scenderà in campo contro il Paraguay per l'ultima e decisiva partita del girone. Basta infatti un punto ai Socceroos per accedere alla fase diretta come seconda. Insomma, attenzione alle stelle qui in Australia per questa partita, con i punti iconici del paese che sono già riempiti di tifosi. Per esempio qui a Federation Square iniziano ad esserci parecchie centinaia di persone.
1: Penso, ho visto il primo tifoso questa mattina, prima delle 6 era già pronto ad entrare. Ora la piazza si sta gremendo, e mentre negli Stati Uniti, a seguito della nazionale, c'è il nostro prossimo ospite, Gianfranco Circati, ex giocatore in Serie A a Parma a fine degli anni 90, con una carriera poi proseguita in Serie B, ma anche papà del difensore del Parma e dei Socceroos, Alessandro Circati. Noi l'abbiamo raggiunto proprio poche ore prima della partita, ascoltiamolo.
2: Siamo partiti questa mattina da San Francisco, siamo a San José in questo momento e siamo a, insomma, 5-10 minuti di pullman dallo stadio, dove questa sera alle 7 di pomeriggio ci sarà la partita Australia contro Paraguay.
3: Ecco, 7 del pomeriggio per quanto riguarda il fuso orario di San Francisco, e sarà mezzogiorno qua in Australia, con Federation Square che si sta già iniziando a riempire di tifosi all'alba per assistere a questo incontro. Come arrivano i Socceroos a questa partita? C'è un piccolo problema infortunati, c'è Josh Italiano che ha avuto delle noie, c'è Lecky che già da giorni potrebbe non essere disponibile. Come si stanno avvicinando all'incontro?
2: Sì, ci sono questi due ragazzi che purtroppo hanno subito un infortunio muscolare, quindi non dovrebbero far parte del gruppo. Tutti gli altri sì, sono a disposizione. Come hai detto tu prima, è una partita molto importante, dove l'Australia ha 2 risultati su 3, però il Paraguay è una squadra molto competitiva, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna fare forse l'Australia bisogna di una delle sue prestazioni per cercare di portare a casa il risultato.
3: Che tipo di Australia potremmo vedere? Perché per adesso c'è stata un'Australia a due volti, ultra difensiva ma letale in contropiede nella prima partita contro la Turchia di Vincenzo Montella, e un'Australia che soprattutto nel primo tempo ha subito parecchio contro gli Stati Uniti.
2: Ma sa, è una squadra che per caratteristica l'Australia non può andare fuori a giocare a viso aperto contro tutti, quindi penso che l'allenatore cerchi di trovare, insomma, di raccogliere il massimo dal materiale umano che ha a disposizione. Con l'America, concordo, al primo tempo non è stata una bellissima partita per niente. Al secondo tempo hanno fatto loro. Oggi sinceramente non lo so se Popovic deciderà di giocare con un attaccante, con 2 attaccanti, 2 mezze punte. Sono cose che, insomma, è tutto sempre tenuto molto nascosto. Quindi, insomma, ce ne accorgeremo oggi pomeriggio quando comunicheranno le formazioni. Io spero sinceramente, insomma, che l'Australia se la vada a giocare, perché sono 2 nazioni che si combaciano, nel senso che tutte e 2 hanno dello sforzo fisico, dell'organizzazione difensiva, le loro armi, quindi speriamo che sia una bella partita, ecco, e obiettivamente che l'Australia riesca a portare a casa un risultato positivo.
3: È uno dei nomi che faranno vedere se l'Australia è intenzionata a giocarsela a viso aperto o meno, è quello di Christian Volpato, che proprio alla vigilia dei campionati mondiali ha cambiato bandiera, ha rinunciato all'Italia per l'Australia, dicendo poi se avessi saputo che era così bello l'avrei fatto molto tempo prima. Ecco, come è stato accolto nel gruppo Volpato, da quanto ti racconta tuo figlio?
2: Ma è stato accolto benissimo, anche perché comunque l'ambiente della nazionale australiana, Alessandro mi dice sempre che è sempre molto buono, sono ragazzi molto, molto, molto semplici, molto tranquilli, che insomma danno il benvenuto a chiunque arrivi, anche gli ultimi arrivati sono sempre ben voluti, quindi penso che Christian Volpato l'abbiano

0: accettato molto bene.
1: Anche perché comunque ha fatto vedere tecnicamente che può dare molto in campo. È sembrato di un mezzo livello tecnico superiore agli altri.
0: Guarda, è un tipo di giocatore che secondo me l'Australia non ha. Secondo me, magari mi sbaglio, secondo me Popovic, anche lui l'ha seguito ultimamente, si è reso conto che insomma ha un qualcosa di diverso. Lui è un giocatore che per caratteristiche punta sempre il difensore, quindi è una cosa molto scomoda per il difensore, perché quando hai un qualcuno che ti attacca e poi magari entra dentro l'area, devi stare attento a non toccarlo, a non sfiorarlo. Poi lui è molto abile con il gioco di gambe, quindi diciamo che è un cliente scomodo da affrontare, se giocherà o no. Questo sinceramente non lo so, però sperandola. Andiamo a vedere, vedremo oggi pomeriggio.
1: Siamo in collegamento con Gianfranco Circati, papà del difensore dell'Australia Alessandro, che in questo momento è a San Francisco proprio per seguire il figlio e la nazionale in questa avventura mondiale che per adesso sta andando in maniera molto positiva, tutto aperto e la possibilità di accedere per l'Australia alla fase eliminazione diretta. Veniamo proprio ad Alessandro, che è sembrato proprio una colonna di essersi guadagnato un posto stabile nelle rotazioni di coach Popovic. Ma anche per lui è stata per adesso una bella sorpresa. Cosa ne pensi?
0: A livello difensivo l'Australia sta giocando bene, non penso, ma è il merito un po' di tutto, quando è tutto della fase difensiva, non è difficile, quando la squadra difende bene non è giusto dare insomma, i complimenti sulla 1. Alex fa parte di un terzetto difensivo che giocano con 3, quindi fa il braccetto di destra, diciamo che si stanno facendo le cose abbastanza bene. È normale che devono continuare perché ancora non è stato fatto niente, quindi diciamo, rimaniamo positivi. Ecco, l'Australia è sempre stata considerata un po' una delle cenerentole del mondiale, però i ragazzi stanno facendo vedere che con sacrificio, dedizione, lavoro duro e preparazione sia tecnico che tattica, insomma, possono rendere la vita difficile a chiunque. Alessandro si sta divertendo molto, io penso che anche a livello personale è una soddisfazione immensa, anche perché comunque quando ci sono ragazzi che gioca a pallone e lo fa a livello professionale, penso che l'iceberg di tutto sia partecipare alla Coppa del Mondo e rappresentare la fondazione. Quindi in questo momento è molto contento e anche molto onorato di fare questo.
1: Ecco Gianfranco, ricordiamo ai nostri ascoltatori, noi ci eravamo sentiti qualche annetto fa proprio all'esordio di Alessandro in Serie A con il Parma. Tu non hai soltanto l'occhio benevolo del papà, ma hai anche l'occhio critico dell'ex giocatore di calcio, visto che alla fine degli anni 90 hai fatto un'esperienza a Parma, poi ottime esperienze in Serie B, insomma, hai assaggiato molto bene il professionismo. Che cosa manca, secondo te, proprio con l'occhio clinico dell'ex collega all'Australia per fare il salto di qualità? Cioè è un problema tecnico, un problema tattico, mancano gli uomini. Raccontaci qual è la tua
0: Ma
1: opinione.
0: secondo me, sinceramente, a livello fisico gli australiani sono comunque preparati, sono forti. Quello che manca, secondo me, è un attimino un po' più di cultura calcistica in Australia. Ancora c'è troppa diversità tra il football australiano, il cricket e chi vuole giocare a calcio, a livello di sovvenzioni, a livello di aiuti economici. E per il bene dell'Australia, io spero che ci siano sempre più giocatori che abbiano la possibilità, la fortuna e la capacità di andare a giocare in Europa, perché solo quando vai in Europa e riesci diciamo, a competere con tutti i giocatori che ci sono in Europa, solo lì puoi dare veramente tanto anche a livello di esperienza alla nazionale australiana. Io penso che piano piano questo sta succedendo. Quest'anno adesso siamo una delle nazioni più giovani che stanno facendo il mondiale, l'età media è veramente bassa, quindi diciamo che possiamo solo che migliorare. Posso dire che da quando sono venuto in Australia adesso ci sono stati fatti passi da gigante, anche se ancora c'è tanta la strada da fare, però almeno sono sulla buona strada, diciamo.
1: E speriamo che appunto questa squadra attuale possa fare un exploit che possa anche rimanere impresso negli occhi e nei cuori dei tifosi. Ecco, passiamo ancora da Alessandro, perché comunque è interessante la sua traiettoria dal punto di vista dell'identità personale, visto che lui è nato in Italia, è venuto qua piccolissimo a Perth in Australia con te e con la tua famiglia. Adesso gioca in Italia, parla un eccellente italiano. Però nel cuore si sente un Aussie.
0: Sì, lui è venuto in Australia quando aveva 16 mesi e diciamo che ha sposato la lifestyle australiana, lui si sente australiano anche perché comunque ha vissuto prima di ritornare a Parma, di giocare al Parma Calcio, lui ha vissuto tutta la sua vita diciamo in Australia, quindi lui si sentiva australiano, si sente australiano, quindi noi come

0: famiglia, che noi comunque non ci sentiamo tutti italiani, abbiamo accettato la sua scelta. Era una scelta che veniva prevalentemente dal cuore, quindi l'abbiamo accettata e siamo contenti per lui. Alla fine i genitori vogliono solo il meglio per i propri figli, quindi non penso che, insomma, che questo possa, insomma, cambiare nulla nel rapporto padre-madre con il figlio. Ecco.
1: A proposito di genitori, tu mi stai concedendo questi minuti poco prima di andare, prima della partita, a un incontro, a una function, alla quale sono presenti i genitori dei Socceroos. E mai come quest'anno c'è un gruppo così multiculturalmente diverso, vero?
0: Sì, adesso io non so come era in passato, però insomma diciamo che la multiculturalizzazione, se vogliamo chiamarla così, australiana è davanti agli occhi di tutti. Nella nazionale australiana ci sono famiglie di rifugiati, ci siamo noi che siamo italiani, c'è gente che di origine magari hanno background tedeschi, scozzesi, canadesi, quindi ce n'è di tutto. È una cosa bellissima, questo è il bello dell'Australia, è una nazione che ha dato la possibilità a tantissime persone, venendo da tutte le parti del mondo, di spostarsi in Australia a fare la propria vita lì e anche tanti fare la propria fortuna lì in Australia. Ecco, l'Australia è ancora uno dei posti migliori, secondo me se non il posto migliore per vivere.
2: Questa era l'intervista realizzata solo poche ore fa dal qui presente Carlo Oreglia a Gianfranco Circati in collegamento da San Francisco, dove osserverà dal vivo la partita di suo figlio Alessandro Circati, che scenderà in campo con i Socceroos, una partita fondamentale contro il Paraguay, partita che inizia a mezzogiorno ma sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali SBS a partire dalle 11.
3: Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi continueremo a parlare di calcio.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Coach Dr. J and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
5: yay! I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Ready to order?
9: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
8: Everything?
10: Fire everything. The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
11: Yes, Chef!
9: This is so nice.
10: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
9: Ooh, tiramisu.
10: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
13: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Scaricate oggi la SBS Audio app per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: voi siete sempre all'ascolto di SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Reglia e ritorniamo, ora che sono le 9.50, in diretta con la pagina sportiva del venerdì, pagina sportiva in cui continuiamo a parlare di mondiali, visto che si è concluso anche il gruppo E con la Germania che fa la frittata, anche se senza conseguenze drammatiche.
1: Verissimo, Germania che viene battuta a sorpresa da Ecuador, va detto che comunque va già al primo posto assicurato con due vittorie, con tra l'altro quella per 7-1 contro Curaçao. Ebbene, la Germania che passa in vantaggio con un gol molto sospetto di

0: Sané al secondo minuto, appena all'inizio, però viziato da un molto probabile fallo per gamba tesa in cui un giocatore della Germania ha cercato di decapitare il difensore dell'Ecuador. Ecuador che risponde subito con un gran gol di Angulo al nono. Un portiere della Germania che Neuer ha dato poca sicurezza e lo ha dimostrato nel gol del 2-1 di Plata al 77esimo, con una palla che viene spizzata da calcio d'angolo in mezzo. Neuer va per la presa e si fa anticipare dal giocatore dell'Ecuador, che vince la partita per 2-1. Con questa vittoria passa a 4 punti Germania e Costa d'Avorio, qualificate entrambe con 6 punti. Ecuador che si candida ad essere una delle 3 migliori, una delle 8 migliori terze che passeranno al turno successivo.
1: E dal gruppo E ci spostiamo al gruppo F.
0: Tra parentesi, appunto, sì, ricordo anche Costa d'Avorio che vince per 2-0 senza problemi contro Curaçao.
1: E allora adesso sì, ci spostiamo invece al gruppo F, Carlo. Qui invece l'affare si complica per le prime posizioni.
0: Sì, è un po' una piccola tonnara. Allora, stanno giocando in questo momento, siamo arrivati alla fine del primo tempo. L'Olanda sta vincendo per 2-0 sulla Tunisia con un'autorete di Shikiri e Brobby al settimo minuto, una vittoria abbastanza facile, quindi 7 punti per l'Olanda. Giappone e Svezia sono in questo momento solo 0-0, con Giappone che ha 5 punti e Svezia che ne ha 4. Insomma, bisognerà scoprire cosa succede per la seconda e la terza posizione, però anche in questo caso, anche così, la Svezia avrebbe forti possibilità di accedere al turno successivo.
1: E sono davvero tantissime le partite in questo mondiale. Ieri, nella vittoria per 3-0 del Brasile sulla Scozia, si è unito alla festa l'ultimo dei grandi nomi che mancava all'appello, insomma, a timbrare il cartellino in questo mondiale.
0: Esatto, non dal punto di vista delle reti, visto che le reti sono tutte opera del protagonista del Brasile, giustamente, cioè Vinicius Junior, che ha segnato al 48esimo la rete del 3-0 dopo la doppietta di Cunha al 23esimo e al 36esimo, ma a salutarci e a fare ciao con la manina è stato niente meno che il migliore marcatore della storia dei mondiali del Brasile, ovvero Neymar, che dopo l'infortunio, dopo essere stato convocato all'ultimissimo minuto da Carlo Ancelotti, è sceso in campo al 75esimo e vediamo se ci sarà bisogno anche di lui per il futuro prossimo del Brasile.
1: E ora torniamo a parlare di Socceroos, Carlo. Socceroos che, come anticipato, giocheranno il loro destino tra poco più di 2 ore a San Francisco contro il Paraguay. In che condizioni arriva la nazionale?
0: Allora, bene ma non benissimo per la nazionale. Come avete sentito nell'intervista Circati poco fa, ci sono dei problemi proprio fisici. Appunto, Lechi da un paio di giorni è fuori gioco per infortunio e ascoltiamo a questo proposito le parole di Paul O'Connor, che è nella delegazione australiana.
2: So at the moment he's not active. It's very unfortunate. He's an experienced player. We could have continued to use him in this game, but whatever happens with Matt will depend on, you know, how far we go into this tournament.
0: Questo per quanto riguarda Matthew Lecky, al quale si è aggiunto il giorno dopo l'infortunio di Josh Italiano, che aveva ben figurato nelle prime 2 partite, anch'esso probabilmente fuori per problemi muscolari. Il resto della squadra però sarà tutta al completo e Tony Popovic ha parlato di questa partita decisiva, do or die, contro il Paraguay, al quale serve una vittoria per sorpassare l'Australia nel secondo posto, come una partita splendida da giocarsi.
3: We understand what they bring. They bring a real toughness. You know, their qualifying in South America is very difficult. They know how to get a result. They showed that in the last match, scoring early, 10 men, and they were really resilient and tough. It's a wonderful challenge. That's what we're here for. We love the position we're in, that, you know, we can go through to the next stage, to the knockout stages, and we know it's in our hands, and we know what a win does for us tomorrow.
0: questo appunto Tony Popovic su questa partita che, lo ricordiamo, inizierà a mezzogiorno, diretta su SBS nei canali normali oppure sul SBS On Demand. Guardiamo la classifica, che è importante. Stati Uniti che giocano contro la Turchia, questa è proprio la partita meno interessante della storia, visto che Stati Uniti sono matematicamente sicuri del primo posto.

0: 4, Turchia già fuori dopo due partite, 0 gol nonostante i 60, oltre 60 tiri. Australia e Paraguay sono a 3 punti entrambi, per cui in caso di pareggio l'Australia passa come seconda, visto che la differenza reti è migliore rispetto al Paraguay. In caso di vittoria naturalmente passa come seconda, perché non può raggiungere gli Stati Uniti per vari motivi. Paraguay appunto che deve mirare a una vittoria per sorpassare gli australiani. Australia che ha delle speranze di passare anche in caso di sconfitta, visto che in questo mondiale a 48 squadre praticamente al turno eliminazione diretta passano praticamente tutte, sono soltanto 16 squadre a lasciarci, quindi c'è una barlume di speranza anche in caso di sconfitta.
1: E ti chiedo ora, Carlo, una battuta sulla Formula 1. Formula 1 con il Gran Premio che dovrebbe disputarsi in Austria, ma abbiamo parlato in questi giorni del caldo da record in Europa che potrebbe proprio mettere a rischio questo Gran Premio.
0: Esatto, è stato classificato questo Gran Premio come Gran Premio ad alto rischio in Austria, a uno dei circuiti storici, visto che le previsioni meteo danno oltre 30 gradi nel fine settimana, che non è soltanto un problema per gli spettatori ma è un problema per i piloti, visto che hanno bisogno di raffreddarsi. C'è la possibilità di inserire un kit di raffreddamento ed è un sistema che prevede la circolazione di una speciale liquido refrigerante attraverso la giacca ignifuga che viene indossata sotto la tuta da gara, un dispositivo che non è obbligatorio ma che i piloti possono scegliere di adottare. Insomma, sarà molto complesso, lo ricordiamo, allo Spielberg Kimi Antonelli è sempre primo con 156 punti, seguito però da Hamilton a 115 e da Russell a 106.
1: E allora passiamo adesso dallo sport agli eventi, come sempre in conclusione del programma di SBS Italian del venerdì, eventi che iniziamo oggi da Sydney. Infatti dopo la sua tappa a Melbourne, il baritono Renato Dolcini, che abbiamo avuto il piacere di intervistare, potete trovare la sua intervista sul nostro sito, ha iniziato mercoledì i suoi concerti a Sydney con Italian Serenatas, una collaborazione con l'Australian Brandenburg Orchestra, incentrata su Napoli, Roma, Venezia e Firenze. Un viaggio nel cuore dell'Italia barocca in Australia, a Sydney, al City Recital Hall, con concerti questa sera, domani e martedì 30. Infine Brisbane, data unica il 2 luglio al Concert Hall Queensland Performing Arts Centre. Per info www.brandenburgprun.com.au.
0: E c'è anche il terzo appuntamento della rassegna Cinema d'Inverno all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. Giovedì prossimo verrà proiettato il film drammatico Mia, una storia di manipolazione e di abusi in quest'opera di Ivano De Matteo all'Istituto Italiano di Cultura, Level 4, 125 York Street, chiaramente Sydney, alle ore 20.
1: Da Sydney ci spostiamo a Melbourne, evento del Coasit che inizia questa sera, ritorna infatti Vinello e Pennello, l'incontro mensile dedicato all'arte e alla convivialità, come proprio suggerisce il titolo. Insieme all'artista Marilena Mancino ci sarà una sessione guidata di pittura acrilica ispirata alla vita e ai paesaggi italiani con accompagnamento di prosecco, a partire dalle 18 al Coasit al 199 di Faraday Street a Carlton.
0: E l'altro evento invece è martedì 30 giugno, il terzo Italian Cinema Forum del 2026, guidato dal docente Mark Nichols, e ci sarà il classico di Federico Fellini a 8 e mezzo con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale a partire dalle 20. Ingresso libero ma bisogna prenotarsi.
1: Eventi che ci portano alla conclusione del programma di oggi, programma che ritorna come sempre in diretta domattina dalle 8 alle 10, speriamo commentando il passaggio alla fase di eliminazione diretta dell'Australia da Jacopo Iannelli
0: e Carlo Regli. È tutto,
1: ciao,
0: buona giornata a tutti.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
4: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad.